casa con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 5 settembre. Altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Da da da da da da da da. Quei due continuavano, da lei saliva a flora di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da da da da da da da da. E boogie woogie, boogie woogie. You get no more rest, we don't have to see him. Do again.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

Stava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla Scani. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: È andata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora qui su Rai Radio Tutta Italiana. 2013, l'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 4 gennaio quando a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani scompare dai radar. Tra le vittime Vittorio Missoni. Il 10 febbraio il Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice. Il 4 marzo a Napoli un violento e vasto incendio colpisce la città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni contenuti al suo interno. 15 aprile due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti. Era il 20 aprile 2013 quando Giorgio Napolitano veniva rieletto Presidente della Repubblica Italiana, diventando il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. 3 luglio, colpo di Stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia Repubblicana Egiziana e portato in una caserma. Stessa sorte subiscono i leader del movimento politico dei Fratelli Musulmani. 17 settembre del 2013, la Costa Concordia viene raddrizzata con varie operazioni durate 19 ore. Dopo un anno e mezzo di stato di semirelitto all'isola del Giglio. 15 ottobre a Carmen, nelle Filippine, un terremoto della magnitudo di 7.1 della scala Richter ha provocato numerosi danni, più di 170 morti. Moriva il 30 novembre Paul Walker, l'attore statunitense. Il 5 dicembre si spegneva un personaggio simbolo della lotta all'apartheid e simbolo del Sudafrica, Nelson Mandela. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Al primo posto nel 2013 L'Essenziale vinceva Marco Mengoni. Secondo posto per Elio e le Storie Tese con la loro canzone Mononota. E al terzo posto i Modà con Se si potesse non morire. Adesso la musica del 2013.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: avete ascoltato Mi ritorno in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 5 settembre. Altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

anche per un istante. Rimani qua, che per me sei importante.

Quante volte penso di tornare da te? E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con me.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

Rai Radio tutta italiana.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 5 settembre. Altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
5: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima e alla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito Nella Piaga, La Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa La Città degli Angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti Tornano a Casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione Che Bella Vita insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto Me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La Testa Gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione. Aia!

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non Mamma, questa settimana in discesa.

In discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sedicesima posizione un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, e questo è quello che più conta. Buon vento Jovanotti Alfa, in discesa in sedicesima posizione.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mostra le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole.

ci siamo. La classifica di dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In 15ª posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in 16ª posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in 15ª posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

dal progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13:19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica, e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo. Muah.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

votare.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

7, 8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni

some.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 5 settembre. Altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengone.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa

0: di mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors.

in seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah.

ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: 日语が聞いてくる。
1: Rai Radio tutta italiana.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 5 settembre. Altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Quinta puntata. L'uomo giusto.
7: Ci eravamo lasciati con gli investigatori che cercavano di dare un senso alle proprie indagini. E cosa fecero? Cominciarono ricostruendo quello che doveva essere accaduto la sera del rapimento. Schwarzkopf aveva fatto fabbricare una copia il più possibile precisa della scala usata dal rapitore o dai rapitori, partendo dai pezzi nascosti nei cespugli e ritrovati dagli investigatori. Fu una ricostruzione meticolosa, utilizzando lo stesso tipo di legno, riproducendo con esattezza la stessa scala artigianale, che era divisa in tre sezioni montabili. Doveva essere identica per servire allo scopo. Era stato preparato anche un sacco di juta contenente sabbia fino a raggiungere il peso del piccolo Lindbergh, poco più di 12 kg. Schwarzkopf, in persona di corporatura atletica per l'epoca, si incaricò di impersonare il rapitore. Salì sulla scala, si arrampicò fino alla finestra, entrò nella stanza del bambino, prese il sacco di sabbia, scavalcò il davanzale. Lui pesava circa 75 kg. Aggiungendo il peso del sacco si arriva a 87-88 kg circa. Quando Schwarzkopf, portando il sacco, posa un piede sul quarto piolo partendo da terra, i montanti laterali della scala cedono e si spezzano, nel punto in cui le due sezioni della scala erano collegate. Succedono due cose. Mentre Schwarzkopf precipita verso il terreno, perde la presa sul sacco, che colpisce il davanzale in cemento della finestra dello studio di Lindbergh. Ecco come poteva essere andata. La copia della scala si era spezzata proprio nello stesso punto dell'originale. Entrambe avevano retto il peso del rapitore che saliva, ma con l'aggiunta del fardello del bambino avevano ceduto. Il cranio del piccolo poteva essersi fratturato la sera stessa del rapimento, proprio urtando quel davanzale di cemento. Dava anche una possibile motivazione all'abbandono del corpo così vicino alla casa dei Lindbergh. Il 23 maggio il governatore Moore, autorizzato dalla tesoreria di Stato del New Jersey, offre una ricompensa di $25,000 a chiunque avesse fornito informazioni attendibili che avessero condotto all'arresto dei rapitori. Era una mossa istituzionale disperata. I $50,000 di ricompensa offerti dalla famiglia Lindbergh nei primi giorni di marzo per riavere il loro bambino vivo non avevano più valore. Adesso la borsa del denaro pubblico si apriva per un motivo diverso: dare la caccia a un assassino. Anche se si trattava di una cifra enorme per l'epoca, si era in piena Grande Depressione, Schwarzkopf non ci contava molto. Preferì concentrarsi su quanto di concreto aveva in mano. Tutti quei biglietti scritti a mano dal rapitore, i pezzi della scala e i soldi del riscatto pagato dai Lemberg e soprattutto i gold certificates. Inviò le prove calligrafiche ad Albert Sherman Osborne, in quel momento il più eminente e rispettato esperto di perizie grafologiche al mondo. Nel 1910 aveva scritto il manuale Question Documents, diventato rapidamente il testo di riferimento del settore. Aveva testimoniato in processi tenutisi negli Stati Uniti, in Canada, a Londra, in Nuova Zelanda. Era un'autorità mondiale nel campo. Osborne aveva seguito il caso Lindbergh e fu felice di collaborare alle indagini. Esaminò i biglietti scritti dal rapitore e concluse che erano stati scritti tutti dalla stessa persona. Trovò alcune parole che si ripetevano con gli stessi errori. Bod anziché bot. Money per money. Ignore al posto di ignore. Chi aveva scritto quei biglietti, inoltre, non barrava le T e non metteva i puntini sulle I. Non solo. Il tipo di carta e l'inchiostro utilizzati erano sempre gli stessi e il contenuto dei messaggi contribuiva a supportare la teoria che ci fosse un unico autore dietro quegli scritti sgrammaticati. Gli avvertimenti di non informare la polizia, le continue rassicurazioni che il bambino si trovava in buone mani, l'affermazione ripetuta che il rapimento avesse richiesto un anno di preparativi. Mentre analizzava le lettere, Osborne si rese conto che intere frasi, all'apparenza confuse, assumevano invece senso compiuto una volta tradotte in tedesco. Trovò poi Dank per thank, gut per good, aus per out e l'espressione sleeping sweet scritta come una parola unica. Infatti in tedesco sarebbe stata Schlafanzug oppure Schallfrock. Si convinse che lo scrivente fosse di madrelingua tedesca. Era stato informato da Schwarzkopf che era stato deciso di raccogliere campioni di grafia da centinaia di carcerati nelle prigioni di tutto il paese. Osborne allora elaborò un testo che gli agenti avrebbero dovuto dettare durante la raccolta dei campioni. Il testo era composto in modo tale da non far capire che si trattava del caso Lindbergh e conteneva i termini che il rapitore sbagliava più di frequente nei suoi messaggi. Nell'inviare il proprio rapporto finale a Schwarzkopf, Osborne insistette molto sull'importanza della dettatura. Copiare il testo non avrebbe consentito di individuare gli errori ortografici. La perizia grafologica non era davvero l'unico fronte sul quale le indagini si stavano muovendo. Schwarzkopf fece consegnare alcuni campioni di legno della scala originale al laboratorio del servizio forestale del Dipartimento dell'Agricoltura a Madison, nel Wisconsin. Il direttore Winslow affidò i campioni a Arthur Köhler, il suo esperto più in gamba, considerato uno dei migliori tecnologi del legno al mondo. Köhler, considerato oggi il padre della botanica forense, aveva già testimoniato in qualità di esperto in diversi processi penali. Era nato nel 1885 a Michigan, nel Wisconsin. Era cresciuto in una fattoria e aveva cominciato ad appassionarsi al legno grazie al padre falegname. Nel 1914 aveva iniziato a lavorare per il laboratorio di Madison. Mentre lavorava aveva conseguito una seconda laurea in anatomia del legno, la prima era in silvicoltura. E nel 1932 era il capo della divisione relazioni silviculturali di questo laboratorio e quando lo raggiunsero i campioni di legno della famigerata scala era tra i maggiori esperti del settore. Una curiosità, pochi giorni dopo il rapimento del piccolo Charles, Köhler aveva scritto una lettera indirizzandola al colonnello Lindbergh per offrirgli il suo aiuto e la sua lettera era finita nel calderone della posta ignorata. E adesso aveva ricevuto un invito ufficiale a partecipare alle indagini. Köhler scoprì che per costruire quella scala erano stati utilizzati quattro tipi diversi di legno. Il pino della Carolina del Nord, impiegato per tre dei montanti laterali, l'abete Douglas per gli altri tre montanti e per uno dei pioli, il pino Ponderosa per i restanti 10 pioli e la betulla per i tasselli che tenevano insieme le tre sezioni della scala. Riuscì a compiere un'impresa straordinaria, identificò la specifica segheria dalla quale proveniva il legname. Per riuscirci, trattò i minuscoli segni lasciati dai macchinari durante la piallatura del legno quasi come impronte digitali, analizzandoli al microscopio. Scoprì che le lame delle piallatrici presentavano imperfezioni infinitesimali, che lasciavano solchi irregolari, una sorta di firma unica sulla superficie delle assi di legno. Misurò quindi con una precisione al millimetro la distanza tra i segni delle lame e, dato che ogni macchina possiede un numero diverso di coltelli rotanti e una specifica velocità di trascinamento del legno, la distanza tra un segno e l'altro rivelava esattamente il tipo di macchinario utilizzato. Ma Queloz non si fermò alla produzione industriale. Smontò la scala e ne studiò le singole assi come fossero tessuti di un cadavere. Sul montante contrassegnato con il numero 16, il famoso Rail 16, i suoi occhi notarono qualcosa di anomalo. Quattro fori di chiodi quadrati arrugginiti. Nessun chiodo moderno era stato piantato lì. Queloz capì subito. Quell'asse faceva parte del pavimento di una soffitta o di un fienile. Il rapitore aveva letteralmente smantellato un pezzo della propria casa per costruire lo strumento del delitto. Passando poi le dita sui bordi dei pioli, il tecnologo individuò i solchi microscopici di una pialla manuale. La lama, usata dall'artigiano, aveva una minuscola tacca, un difetto invisibile a occhio nudo, che lasciava una scia identica su ogni pezzo di legno. «Trovate la pialla con questa imperfezione», scrisse Queloz a Schwarzkopf, «e avrete il costruttore della scala». Con i primi dati ricavati alla mano, Queloz concluse questo rapporto preliminare alla fine di maggio e lo spedì a Schwarzkopf, aggiungendo che restava a disposizione e che era disposto a trasferirsi anche subito nel New Jersey per esaminare la scala originale. Schwarzkopf ricevette i rapporti di Osborne e Queloz e se li conservò con cura. Sapeva che se e quando fosse riuscito a mettere le mani sul rapitore, quei due esperti dalle straordinarie capacità di analisi sarebbero stati alleati preziosi durante un eventuale processo.

0: Il 23 maggio la polizia decide di interrogare di nuovo Violet Sharp, la domestica inglese di casa Morrow, che era parsa molto nervosa e reticente durante i due interrogatori del marzo 32. All'incontro, chiamiamolo così, che si svolse in uno studio del palazzo Morrow, oltre ai poliziotti Keaton e Walsh e a Schwarzkopf, era presente anche il colonnello Lindbergh. I Lindbergh, infatti, si erano trasferiti proprio quel giorno a casa Morrow, abbandonando la loro abitazione di Hopewell e le sue memorie dolorose. Pressata dalle domande incalzanti, la Sharp ammette di nuovo di non essere stata al cinema, ma in uno speakeasy, un bar, con un certo Ernie. Sembra davvero terrorizzata. Dopo, rimasto solo con i poliziotti, Lindbergh si mostra infastidito e alla richiesta di un parere risponde:
1: Sono sicuro che abbia mentito all'inizio sull'essere andata al cinema solo perché non voleva che i Morrow scoprissero che invece era stata in un locale. Violet Sharp non ha avuto nulla a che fare con il rapimento.
0: Il 7 giugno Violet scrive alla sorella Edith, soprannominata Fan, in Inghilterra.
2: Carissima Fan, ti scrivo due righe al volo. Che gioia ricevere finalmente la tua lettera stamane. Spero tu possa perdonarmi per non essermi fatta viva prima, ma qui abbiamo avuto un sacco di grane per via del caso Lindbergh. Siamo stati tutti interrogati dalla polizia e io ho passato una settimana all'ospedale per un'infezione alla gola. Mi hanno tolto le tonsille. Adesso peso solo 44 kg. Mai pesata così poco in vita mia. Mi sento proprio uno straccio. Non sai quanto vorrei tornare a casa, ma non posso lasciare il paese, altrimenti penserebbero che so qualcosa del bambino. Non hai idea di cosa sia stato l'interrogatorio della polizia. Sono svenuta 2 volte in 2 ore. Immagina quanto io fossi debole. Caspita, la vita sta diventando così deprimente che non riesco davvero a trovare molto per andare avanti.
0: E però la vita davvero andava avanti. Il 6 giugno Lindbergh tornò al suo ufficio della Transcontinental and Western Airways, che non vedeva dal 1 marzo. La compagnia fu presa d'assalto dai giornalisti, chissà chi li aveva informati. E il 6 giugno inizia la breve carriera di William Allen come attrazione da baraccone a Coney Island. In mezzo a una ricostruzione di cera della tomba nel bosco, fingeva di ritrovare il piccolo Charles. Il governatore Moore e la polizia misero fine già il 7 giugno alla sua macabra esibizione, revocandogli il permesso municipale. La polizia, intanto, non aveva intenzione di mollare l'osso Violet Sharp. Gli investigatori, soprattutto l'ispettore Walsh, non avevano mai abbandonato il sospetto che qualcuno dall'interno avesse in qualche modo facilitato il rapimento del piccolo Charlie. Una serie di elementi rafforzavano questo sospetto. I Lindbergh dividevano il proprio tempo tra la nuova casa di Hopewell, non ancora ultimata, e la residenza dei genitori di Ann Lindbergh a Englewood. Come poteva sapere il rapitore dove si sarebbero fermati proprio quel 1 marzo? La casa di Hopewell era isolata, non così facile da individuare. La camera del piccolo si trovava in una parte precisa dell'edificio. Come aveva potuto il rapitore scoprirla al primo colpo? Come sapeva da quale finestra introdursi? Perciò il 9 giugno Walsh interrogò di nuovo Violet a Englewood. Era presente anche Joan Hughes, segretaria in casa Morrow, che doveva scrivere un resoconto dell'interrogatorio e assistette a tutta la sgradevole faccenda. L'ispettore Walsh mostrò alla Sharp la foto segnaletica di un certo Ernie Brinkert, un individuo di dubbia reputazione con piccoli precedenti penali. «È questo l'Ernie che lei ha incontrato la sera del 1 marzo?» Gli investigatori erano risaliti a Brinkert dopo aver perquisito la stanza di Violet e aver trovato un biglietto da visita collegato ad una compagnia di taxi di cui Brinkert era stato proprietario. Fedina penale sporca uguale possibile collegamento con i rapitori. Non si sa perché, forse per esasperazione, Violet riconobbe nella foto segnaletica l'Ernie con cui era uscita. Si sentì male e la segretaria Hughes chiamò il medico della famiglia, che arrivò dopo 10 minuti e prestò assistenza ad una Violet sconvolta e tremante. Dopo averle misurato la pressione e averla trovata molto alta, il medico si rivolse all'ispettore Walsh e gli disse secco che la ragazza non era in grado di continuare. Walsh se ne andò di malavoglia, assicurando che non era finita lì. Infatti, il giorno dopo, il 10 giugno, i poliziotti telefonano a casa Morrow per avvertire che sarebbero passati di lì a poco per prelevare Violet e portarla alla stazione di polizia di Alpine. Ma Violet non aveva alcuna intenzione di subire. Gridò al maggiordomo Septimus Bank che non ci sarebbe andata mai per nessuna ragione. Si chiuse nella sua stanza e ingerì, sembra, del cloruro di mercurio dalla bottiglietta che usava per lucidare l'argenteria. Poi uscì dalla sua camera e scese le scale barcollando, in preda a dolori atroci, per crollare a terra nella dispensa davanti a un'altra cameriera spaventatissima. Furono chiamati i soccorsi, ma era troppo tardi. Violet Sharp era morta. Dopo il suo suicidio, di cui scrissero i giornali dato che era legata al caso Lindbergh, si fecero avanti persone che confermarono la sua versione della serata del 1 marzo 1932. Fu identificato quell'Ernie, che non era affatto Brinkert, ma un certo Ernest Miller, che aveva davvero accompagnato fuori Violet quella sera insieme ad altre persone. La polizia aveva costruito una pista enorme attorno a un nome di battesimo, Ernie, e a un biglietto da visita. Una volta rintracciati i testimoni, la storia che aveva raccontato Violet si rivelò vera. Era uscita per divertirsi, bere alcolici in tempo di proibizionismo e andare in giro in automobile e aveva mentito solo perché aveva tanta paura. Temeva il giudizio sociale, temeva le conseguenze sul suo lavoro e sulla sua reputazione. La morte di Violet Sharp provocò un incidente diplomatico tra Stati Uniti e Regno Unito. Molti giornali britannici accusarono apertamente la polizia del New Jersey di aver perseguitato una giovane donna innocente fino a spingerla al suicidio. E i giornali americani non furono da meno. Titoli come «Punite i poliziotti che hanno spinto la cameriera dei Morrow alla morte» e «Una vergogna per la giustizia americana» si inseguivano al di qua e al di là dell'Atlantico. Il governo britannico seguì la questione tramite i propri rappresentanti consolari a New York e ci furono forte irritazione e richieste di chiarimenti sul trattamento riservato a una suddita britannica. Anche se non si giunse ad una vera crisi diplomatica formale, il caso mediatico creò un forte imbarazzo internazionale. Il 14 giugno, sotto un cielo grigio e una pioggia leggera, Violet Sharp, l'innocente che aveva solo paura e nessuno a cui raccontarla, fu sepolta nel cimitero di Brookside. C'erano tanti fiori e rose rosse dal console britannico. Il 22 giugno Hoover firma il Federal Kidnapping Act, la legge federale sui rapimenti, approvata dal Congresso nei giorni precedenti. Nota in seguito come legge Lindbergh, fu introdotta sull'onda dell'indignazione scatenata dal crimine del secolo per risolvere le limitazioni delle forze dell'ordine locali che all'epoca non potevano perseguire i rapitori oltre i confini del proprio stato. Bisogna precisare che tra il 1931 e il 1934 in America i rapimenti a scopo di estorsione di persone ricche o famose sembravano diventati il crimine del momento. Gli americani leggevano quasi ogni settimana sui giornali storie di sequestri e minacce. La stampa sensazionalistica amplificava ogni caso, lo snatch racket faceva notizia. La nuova legge rendeva il rapimento un reato federale. Se una persona rapita non veniva rilasciata entro 24 ore, si presumeva che fosse stata trasportata oltre i confini di Stato, autorizzando l'immediato intervento federale e permettendo l'intervento diretto di quella che oggi chiamiamo FBI nelle indagini. Prevedeva la pena di morte nei casi in cui la vittima non fosse stata rilasciata incolume. Nel 1968 poi questa parte della legge venne emendata dalla Corte Suprema, mantenendo però l'ergastolo come pena massima. Il truffatore John Curtis fu incriminato e processato per il suo ruolo ambiguo nel caso Lindbergh. Venne condannato, ma senza finire in cella. Nel luglio del 1932 il rapimento e le indagini cominciarono a perdere di interesse agli occhi della stampa. La famiglia Lindbergh aveva lasciato la casa di Hopewell, si era trasferita a Englewood e in agosto, il 16, Anne aveva partorito il figlio John. Avevano comprato un grosso cane pastore tedesco e l'avevano chiamato Thor. Ecco, forse appellarsi agli dèi del Valhalla poteva aiutare Schwarzkopf a trovare una pista, a seguirla e magari arrivare ai rapitori. Ma anche gli dèi, in quella fine del 1932, sembrano aver dimenticato il New Jersey. Il caso Lindbergh scivola lentamente nelle pagine interne dei giornali. Qualcuno, però, quei $50,000 del riscatto ce li ha, in banconote segnate. Allora bisogna seguire il denaro. Il denaro non mente mai.
3: I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda, con le voci di
0: Eleonora Russi,
4: Isabella Balestri,
5: Nicola Lanci,
3: Paolo Balestri,
6: Valentina Balestri,

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fai da

Destra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 5 settembre. Altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Rai Radio tutta italiana.
3: Scrivo canzoni poco intelligenti.

te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Top Week, tutta italiana.

0: Come si fare?
1: Mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto. Odio le corsie,

0: sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 5 settembre. Altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: giura.
1: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Tornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero siamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima alla 23esima, vedono tre canzoni in posizione in discesa: La città degli angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, La maledetto me. Mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di

dal prodotto Giana Gold, di cui superano dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Abbiamo una metri in 14 esposizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Mario Brugari Sato, ovviamente meraviglioso errore, lei è Giana Nannini.

0: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Quinta puntata. L'uomo giusto.
1: Ci eravamo lasciati con gli investigatori che cercavano di dare un senso alle proprie indagini. E cosa fecero? Cominciarono ricostruendo quello che doveva essere accaduto la sera del rapimento. Schwarzkopf aveva fatto fabbricare una copia il più possibile precisa della scala usata dal rapitore o dai rapitori, partendo dai pezzi nascosti nei cespugli e ritrovati dagli investigatori. Fu una ricostruzione meticolosa, utilizzando lo stesso tipo di legno, riproducendo con esattezza la stessa scala artigianale, che era divisa in tre sezioni montabili. Doveva essere identica per servire allo scopo. Era stato preparato anche un sacco di juta contenente sabbia fino a raggiungere il peso del piccolo Lindbergh, poco più di 12 kg. Schwarzkopf, in persona di corporatura atletica per l'epoca, si incaricò di impersonare il rapitore. Salì sulla scala, si arrampicò fino alla finestra, entrò nella stanza del bambino, prese il sacco di sabbia, scavalcò il davanzale. Lui pesava circa 75 kg, aggiungendo il peso del sacco si arriva a 87-88 kg circa. Quando Schwarzkopf, portando il sacco, posa un piede sul quarto piolo partendo da terra, i montanti laterali della scala cedono e si spezzano, nel punto in cui le due sezioni della scala erano collegate. Succedono due cose. Mentre Schwarzkopf precipita verso il terreno, perde la presa sul sacco, che colpisce il davanzale in cemento della finestra dello studio di Lindbergh. Ecco come poteva essere andata. La copia della scala si era spezzata proprio nello stesso punto dell'originale. Entrambe avevano retto il peso del rapitore che saliva, ma con l'aggiunta del fardello del bambino avevano ceduto. Il cranio del piccolo poteva essersi fratturato la sera stessa del rapimento, proprio urtando quel davanzale di cemento. Dava anche una possibile motivazione all'abbandono del corpo così vicino alla casa dei Lindbergh. Il 23 maggio il governatore Moore, autorizzato dalla tesoreria di Stato del New Jersey, offre una ricompensa di $25,000 a chiunque avesse fornito informazioni attendibili che avessero condotto all'arresto dei rapitori. Era una mossa istituzionale disperata. I $50,000 di ricompensa offerti dalla famiglia Lindbergh nei primi giorni di marzo per riavere il loro bambino vivo non avevano più valore. Adesso la borsa del denaro pubblico si apriva per un motivo diverso: dare la caccia a un assassino. Anche se si trattava di una cifra enorme, per l'epoca si era in piena grande depressione, Schwarzkopf non ci contava molto. Preferì concentrarsi su quanto di concreto aveva in mano. Tutti quei biglietti scritti a mano dal rapitore, i pezzi della scala e i soldi del riscatto pagato dai Lindbergh e soprattutto i gold certificates. Inviò le prove calligrafiche ad Albert Sherman Osborne, in quel momento il più eminente e rispettato esperto di perizie grafologiche al mondo. Nel 1910 aveva scritto il manuale Question Documents, diventato rapidamente il testo di riferimento del settore. Aveva testimoniato in processi tenutisi negli Stati Uniti, in Canada, a Londra, in Nuova Zelanda. Era un'autorità mondiale nel campo. Osborne aveva seguito il caso Lindbergh e fu felice di collaborare alle indagini. Esaminò i biglietti scritti dal rapitore e concluse che erano stati scritti tutti dalla stessa persona. Trovò alcune parole che si ripetevano con gli stessi errori. Bod anziché bot. Money per money. Ignore al posto di ignore. Chi aveva scritto quei biglietti, inoltre, non barrava le T e non metteva i puntini sulle I. Non solo. Il tipo di carta e l'inchiostro utilizzati erano sempre gli stessi e il contenuto dei messaggi contribuiva a supportare la teoria che ci fosse un unico autore dietro quegli scritti sgrammaticati. Gli avvertimenti di non informare la polizia, le continue rassicurazioni che il bambino si trovava in buone mani, l'affermazione ripetuta che il rapimento avesse richiesto un anno di preparativi. Mentre analizzava le lettere, Osborne si rese conto che intere frasi, all'apparenza confuse, assumevano invece senso compiuto una volta tradotte in tedesco. Trovò poi Dank per Thank, Gut per Good, house per out e l'espressione sleeping suite scritta come una parola unica. Infatti in tedesco sarebbe stata Schlafanzug oppure Schallfrock. Si convinse che lo scrivente fosse di madrelingua tedesca. Era stato informato da Schwarzkopf che era stato deciso di raccogliere campioni di grafia da centinaia di carcerati nelle prigioni di tutto il paese. Osborne allora elaborò un testo che gli agenti avrebbero dovuto dettare durante la raccolta dei campioni. Il testo era composto in modo tale da non far capire che si trattava del caso Lindbergh e conteneva i termini che il rapitore sbagliava più di frequente nei suoi messaggi. Nell'inviare il proprio rapporto finale a Schwarzkopf, Osborne insistette molto sull'importanza della dettatura. Copiare il testo non avrebbe consentito di individuare gli errori ortografici. La perizia grafologica non era davvero l'unico fronte sul quale le indagini si stavano muovendo. Schwarzkopf fece consegnare alcuni campioni di legno della scala originale al laboratorio del servizio forestale del Dipartimento dell'Agricoltura a Madison, nel Wisconsin. Il direttore Winslow affidò i campioni a Arthur Köhler, il suo esperto più in gamba, considerato uno dei migliori tecnologi del legno al mondo. Köhler, considerato oggi il padre della botanica forense, aveva già testimoniato in qualità di esperto in diversi processi penali. Era nato nel 1885 a Michicot, nel Wisconsin. Era cresciuto in una fattoria e aveva cominciato ad appassionarsi al legno grazie al padre falegname. Nel 1914 aveva iniziato a lavorare per il laboratorio di Madison. Mentre lavorava aveva conseguito una seconda laurea in anatomia del legno, la prima era in silvicoltura. E nel 1932 era il capo della divisione relazioni silviculturali di questo laboratorio e quando lo raggiunsero i campioni di legno della famigerata scala era tra i maggiori esperti del settore. Una curiosità, pochi giorni dopo il rapimento del piccolo Charles, Köhler aveva scritto una lettera indirizzandola al colonnello Lindbergh per offrirgli il suo aiuto e la sua lettera era finita nel calderone della posta ignorata. E adesso aveva ricevuto un invito ufficiale a partecipare alle indagini. Köhler scoprì che per costruire quella scala erano stati utilizzati quattro tipi diversi di legno. Il pino della Carolina del Nord, impiegato per tre dei montanti laterali, l'abete Douglas per gli altri tre montanti e per uno dei pioli, il pino Ponderosa per i restanti 10 pioli e la betulla per i tasselli che tenevano insieme le tre sezioni della scala. Riuscì a compiere un'impresa straordinaria, identificò la specifica segheria dalla quale proveniva il legname. Per riuscirci, trattò i minuscoli segni lasciati dai macchinari durante la piallatura del legno quasi come impronte digitali, analizzandoli al microscopio. Scoprì che le lame delle piallatrici presentavano imperfezioni infinitesimali, che lasciavano solchi irregolari, una sorta di firma unica sulla superficie delle assi di legno. Misurò quindi con una precisione al millimetro la distanza tra i segni delle lame e, dato che ogni macchina possiede un numero diverso di coltelli rotanti e una specifica velocità di trascinamento del legno, la distanza tra un segno e l'altro rivelava esattamente il tipo di macchinario utilizzato. Ma Köhler non si fermò alla produzione industriale, smontò la scala e ne studiò le singole assi come fossero tessuti di un cadavere. Sul montante contrassegnato con il numero 16, il famoso Rail 16, i suoi occhi notarono qualcosa di anomalo, quattro fori di chiodi quadrati arrugginiti. Nessun chiodo moderno era stato piantato lì. Köhler capì subito. Quell'asse faceva parte del pavimento di una soffitta o di un fienile. Il rapitore aveva letteralmente smantellato un pezzo della propria casa per costruire lo strumento del delitto. Passando poi le dita sui bordi dei pioli, il tecnologo individuò i solchi microscopici di una pialla manuale. La lama, usata dall'artigiano, aveva una minuscola tacca, un difetto invisibile a occhio nudo, che lasciava una scia identica su ogni pezzo di legno. «Trovate la pialla con questa imperfezione», scrisse Köhler a Schwarzkopf, «e avrete il costruttore della scala». Con i primi dati ricavati alla mano, Köhler concluse questo rapporto preliminare alla fine di maggio e lo spedì a Schwarzkopf, aggiungendo che restava a disposizione e che era disposto a trasferirsi anche subito nel New Jersey per esaminare la scala originale. Schwarzkopf ricevette i rapporti di Osborne e Köhler e se li conservò con cura. Sapeva che se e quando fosse riuscito a mettere le mani sul rapitore, quei due esperti dalle straordinarie capacità di analisi sarebbero stati alleati preziosi durante un eventuale processo.

0: Il 23 maggio la polizia decide di interrogare di nuovo Violet Sharp, la domestica inglese di casa Morrow, che era parsa molto nervosa e reticente durante i due interrogatori del marzo 32. All'incontro, chiamiamolo così, che si svolse in uno studio del palazzo Morrow, oltre ai poliziotti Keaton e Walsh e a Schwarzkopf, era presente anche il colonnello Lindbergh. I Lindbergh, infatti, si erano trasferiti proprio quel giorno a casa Morrow, abbandonando la loro abitazione di Hopewell e le sue memorie dolorose. Pressata dalle domande incalzanti, la Sharp ammette di nuovo di non essere stata al cinema, ma in uno speakeasy, un bar, con un certo Ernie. Sembra davvero terrorizzata. Dopo, rimasto solo con i poliziotti, Lindbergh si mostra infastidito e alla richiesta di un parere risponde:
1: Sono sicuro che abbia mentito all'inizio sull'essere andata al cinema solo perché non voleva che i Morrow scoprissero che invece era stata in un locale. Violet Sharp non ha avuto nulla a che fare con il rapimento.
0: Il 7 giugno Violet scrive alla sorella Edith, soprannominata Fan, in Inghilterra.
2: Carissima Fan, ti scrivo due righe al volo. Che gioia ricevere finalmente la tua lettera stamane. Spero tu possa perdonarmi per non essermi fatta viva prima, ma qui abbiamo avuto un sacco di grane per via del caso Lindbergh. Siamo stati tutti interrogati dalla polizia e io ho passato una settimana all'ospedale per un'infezione alla gola. Mi hanno tolto le tonsille. Adesso peso solo 44 kg. Mai pesata così poco in vita mia. Mi sento proprio uno straccio. Non sai quanto vorrei tornare a casa, ma non posso lasciare il paese, altrimenti penserebbero che so qualcosa del bambino. Non hai idea di cosa sia stato l'interrogatorio della polizia. Sono svenuta 2 volte in 2 ore. Immagina quanto io fossi debole. Caspita, la vita sta diventando così deprimente che non riesco davvero a trovare molto per andare avanti.
0: E però la vita davvero andava avanti. Il 6 giugno Lindbergh tornò al suo ufficio della Transcontinental and Western Airways, che non vedeva dal 1 marzo. La compagnia fu presa d'assalto dai giornalisti, chissà chi li aveva informati. E il 6 giugno inizia la breve carriera di William Allen come attrazione da baraccone a Coney Island. In mezzo a una ricostruzione di cera della tomba nel bosco, fingeva di ritrovare il piccolo Charles. Il governatore Moore e la polizia misero fine già il 7 giugno alla sua macabra esibizione, revocandogli il permesso municipale. La polizia, intanto, non aveva intenzione di mollare l'osso Violet Sharp. Gli investigatori, soprattutto l'ispettore Walsh, non avevano mai abbandonato il sospetto che qualcuno dall'interno avesse in qualche modo facilitato il rapimento del piccolo Charlie. Una serie di elementi rafforzavano questo sospetto. I Lindbergh dividevano il proprio tempo tra la nuova casa di Hopewell, non ancora ultimata, e la residenza dei genitori di Ann Lindbergh a Englewood. Come poteva sapere il rapitore dove si sarebbero fermati proprio quel 1 marzo? La casa di Hopewell era isolata, non così facile da individuare. La camera del piccolo si trovava in una parte precisa dell'edificio. Come aveva potuto il rapitore scoprirla al primo colpo? Come sapeva da quale finestra introdursi? Perciò il 9 giugno Walsh interrogò di nuovo Violet a Englewood. Era presente anche Joan Hughes, segretaria in casa Morrow, che doveva scrivere un resoconto dell'interrogatorio e assistette a tutta la sgradevole faccenda. L'ispettore Walsh mostrò alla Sharp la foto segnaletica di un certo Ernie Brinkert, un individuo di dubbia reputazione con piccoli precedenti penali. «È questo l'Ernie che lei ha incontrato la sera del 1 marzo?» Gli investigatori erano risaliti a Brinkert dopo aver perquisito la stanza di Violet e aver trovato un biglietto da visita collegato ad una compagnia di taxi di cui Brinkert era stato proprietario. Fedina penale sporca uguale possibile collegamento con i rapitori. Non si sa perché, forse per esasperazione, Violet riconobbe nella foto segnaletica l'Ernie con cui era uscita. Si sentì male e la segretaria Hughes chiamò il medico della famiglia, che arrivò dopo 10 minuti e prestò assistenza ad una Violet sconvolta e tremante. Dopo averle misurato la pressione e averla trovata molto alta, il medico si rivolse all'ispettore Walsh e gli disse secco che la ragazza non era in grado di continuare. Walsh se ne andò di malavoglia, assicurando che non era finita lì. Infatti, il giorno dopo, il 10 giugno, i poliziotti telefonano a casa Moro per avvertire che sarebbero passati di lì a poco per prelevare Violet e portarla alla stazione di polizia di Alpine. Ma Violet non aveva alcuna intenzione di subire. Gridò al maggiordomo Septimus Bank che non ci sarebbe andata mai per nessuna ragione. Si chiuse nella sua stanza e ingerì, sembra, del cloruro di mercurio dalla bottiglietta che usava per lucidare l'argenteria. Poi uscì dalla sua camera e scese le scale barcollando, in preda a dolori atroci, per crollare a terra nella dispensa davanti a un'altra cameriera spaventatissima. Furono chiamati i soccorsi, ma era troppo tardi. Violet Sharp era morta. Dopo il suo suicidio, di cui scrissero i giornali dato che era legata al caso Lindbergh, si fecero avanti persone che confermarono la sua versione della serata del 1 marzo 1932. Fu identificato quell'Ernie, che non era affatto Brinkert, ma un certo Ernest Miller, che aveva davvero accompagnato fuori Violet quella sera insieme ad altre persone. La polizia aveva costruito una pista enorme attorno a un nome di battesimo, Ernie, e a un biglietto da visita. Una volta rintracciati i testimoni, la storia che aveva raccontato Violet si rivelò vera. Era uscita per divertirsi, bere alcolici in tempo di proibizionismo e andare in giro in automobile e aveva mentito solo perché aveva tanta paura. Temeva il giudizio sociale, temeva le conseguenze sul suo lavoro e sulla sua reputazione. La morte di Violet Sharp provocò un incidente diplomatico tra Stati Uniti e Regno Unito. Molti giornali britannici accusarono apertamente la polizia del New Jersey di aver perseguitato una giovane donna innocente fino a spingerla al suicidio. E i giornali americani non furono da meno. Titoli come «Punite i poliziotti che hanno spinto la cameriera dei Morrow alla morte» e «Una vergogna per la giustizia americana» si inseguivano al di qua e al di là dell'Atlantico. Il governo britannico seguì la questione tramite i propri rappresentanti consolari a New York e ci furono forte irritazione e richieste di chiarimenti sul trattamento riservato a una suddita britannica. Anche se non si giunse ad una vera crisi diplomatica formale, il caso mediatico creò un forte imbarazzo internazionale. Il 14 giugno, sotto un cielo grigio e una pioggia leggera, Violet Sharp, l'innocente che aveva solo paura e nessuno a cui raccontarla, fu sepolta nel cimitero di Brookside. C'erano tanti fiori e rose rosse dal console britannico. Il 22 giugno Hoover firma il Federal Kidnapping Act, la legge federale sui rapimenti, approvata dal Congresso nei giorni precedenti. Nota in seguito come legge Lindbergh, fu introdotta sull'onda dell'indignazione scatenata dal crimine del secolo per risolvere le limitazioni delle forze dell'ordine locali che all'epoca non potevano perseguire i rapitori oltre i confini del proprio stato. Bisogna precisare che tra il 1931 e il 1934 in America i rapimenti a scopo di estorsione di persone ricche o famose sembravano diventati il crimine del momento. Gli americani leggevano quasi ogni settimana sui giornali storie di sequestri e minacce. La stampa sensazionalistica amplificava ogni caso. Lo snatch racket faceva notizia. La nuova legge rendeva il rapimento un reato federale. Se una persona rapita non veniva rilasciata entro 24 ore, si presumeva che fosse stata trasportata oltre i confini di Stato, autorizzando l'immediato intervento federale e permettendo l'intervento diretto di quella che oggi chiamiamo FBI nelle indagini. Prevedeva la pena di morte nei casi in cui la vittima non fosse stata rilasciata incolume. Nel 1968 poi questa parte della legge venne emendata dalla Corte Suprema, mantenendo però l'ergastolo come pena massima. Il truffatore John Curtis fu incriminato e processato per il suo ruolo ambiguo nel caso Lindbergh. Venne condannato, ma senza finire in cella. Nel luglio del 1932 il rapimento e le indagini cominciarono a perdere di interesse agli occhi della stampa. La famiglia Lindbergh aveva lasciato la casa di Hopewell, si era trasferita a Englewood e in agosto, il 16, Anne aveva partorito il figlio John. Avevano comprato un grosso cane pastore tedesco e l'avevano chiamato Thor. Ecco, forse appellarsi agli dèi del Valhalla poteva aiutare Schwarzkopf a trovare una pista, a seguirla e magari arrivare ai rapitori. Ma anche gli dèi, in quella fine del 1932, sembrano aver dimenticato il New Jersey. Il caso Lindbergh scivola lentamente nelle pagine interne dei giornali. Qualcuno, però, quei 50.000 dollari del riscatto ce li ha, in banconote segnate. Allora bisogna seguire il denaro. Il denaro non mente mai.
3: I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda, con le voci di
0: Eleonora Russi,
4: Isabella Balestri,
5: Nicola Lanci,
3: Paolo Balestri,
6: Valentina Balestri.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

questa foto di pura gioia e di un bambino con

cultura giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 5 settembre. Altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la decima posizione, stabile questa settimana, in decima posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors.

in seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacciopoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: Attenzione.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: 3, 5, 3, 10
1: o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima alla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito Nella Piaga, La Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa La Città degli Angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti Tornano a Casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione, che è Bella Vita insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto Me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La Testa Gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione.
2: Hey!

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non mamma, questa settimana in discesa.

discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuli con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 16ª posizione, un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, e questo è quello che più conta. Buon vento, Jovanotti Alfa in discesa in 16ª posizione.
1: Ed è un po' di

ci siamo, la classifica di dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In 15ª posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in 16ª posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in 15ª posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

dal progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi, Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13 e alle 19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica, e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo. Muah.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

nuova posizione. Vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riscontriamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa fai?

0: più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors.

seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

Allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacciopoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: vita.
1: Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà,

Maneggia dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, ma soprattutto un'ora di musica, dei successi dell'anno al quale ci interessiamo. Oggi 2014, era il 21 gennaio, la Fiat S.p.A. acquisisce il restante 41.5% delle azioni del gruppo Chrysler, detenendo così il totale controllo dell'azienda statunitense e diventando il settimo gruppo automobilistico più importante al mondo. 14 febbraio, il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta rassegna le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 27 aprile, piazza San Pietro, canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Il 23 luglio la Costa Concordia lascia l'isola del Giglio dopo un naufragio di un'operazione di recupero durato 2 anni e mezzo. Arriverà al porto di Genova 3 giorni più tardi. 23 novembre, la prima donna astronauta, Samantha Cristoforetti, inizia il viaggio verso lo spazio. Il 17 dicembre, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e quello cubano Raúl Castro annunciano l'intenzione di porre fine all'embargo contro Cuba degli Stati Uniti dopo 55 anni. Decisivo fu l'intervento di Papa Francesco. L'11 gennaio del 2014 moriva l'attore Arnoldo Foà. Il 10 febbraio scompariva anche Shirley Temple, attrice, cantante e ballerina statunitense. Il 4 luglio moriva Giorgio Faletti, attore, scrittore e compositore italiano. Robin Williams, altro attore tra i più amati, scompariva l'11 agosto. L'8 dicembre, dopo un malore sul palco durante un concerto, scompariva il cantante e autore Mango. Un'occhiata a Sanremo del 2014. Al primo posto, Controvento, vinceva Arisa. Liberi o no di Rafael Gualazzi, al secondo posto, e al terzo posto, Ora, di Renzo Rubino. Adesso la musica del 2014.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.